0: Bette Davis Eyes, temazo de King Carnes, número 3. Y en el número 1, Pino Danjo, ¡qué idea!
1: Pegata en discoteca con lo sguardo da serpente, yo mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al